0: sono per qualsiasi ruolo per l'utilizzo di un bene come loro la compistanza finale di un limite per la ricordazione di un risultato di un secondo il parametro di un sistema familiare studioso di poco che sono risultati classificati sono quando si interessano
1: confuso che molti, molti produttori si vogliono presentare in difficoltà per il prezzo rurale e regolarizzare proprietà per causa da non definizione fundiária. O senador destacou a atuação conjunta de parlamentares, prefeitos, técnicos de Indra e representantes nacionais de construção dos acordos. Então, esse pessoal estava na pressão, sem pé, trabalhando na unha, tendo leite, tomando café, tomando cacau, fazendo suas pastagens. Então, eu tenho pessoas lá há muito tempo. Mas aí, conversamos aqui.

Come sono attratto al mio che non mi ricordate, questa sarà mia che risultata stata questa seconda efficienza e pari dosi come altri tempens, come porto italiano di resta, come si informa a senso. La Commissione di Desenvolvimento Urbano della Camera di Deputati già approvò il progetto che amplia l'agenda di pagina su questa sanamente, fare questa seconda efficienza e fare ajustes nas regras para pagas reservadas aos idosos.

0: luce da opposta, ma il grido della sonda poderosa del tedesco.
1: Grazie, Don Pedro. Grazie a sicuramente. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie

Dio comprare vale così, esatto. Ci potrei fare, e ti dirà questo. E faremo solo un conto, una ragazza bonita che non si capisce. Hai il potere, perché in una ora e poco, è bene una sacra che non mi roba di me, non mi roba di me.

0: Esatto.
1: Cioè, se hanno finito,
0: lo raggi, lo raggi, lo e poi tu puoi fare un leggero di 6 minuti.
1: Ma di 6 minuti,
0: dove sei?

possibile questa cosa? Commessa valorizzata perché questo è il forse. Commessa si valorizza perché questo è il forse. E questa è la cosa che voi, guarda, mi chiedo

Ma la cosa è, non fa parte a lui se parte di diversione. A stessa sensazione che sta per diversione.

fare luce. E questo è un po' di amalia. Quanto è stato parlando, però, ho detto che no, se tu sposa a fare come se, perché ti vuoi fare il no, mi sposa a parlare, ma il titolo, io fa più coraggio, fa più coraggio, ma per fare, ma per fare, ma questo è che forse non c'è dinero qua, ma per fare, ma per fare,

0: devo attaccarmi, non vado, sono stato tutta la storia in abitudine,
1: andato nel salario minimo, in licenza
0: alta, sono stato a un'altra,
1: non
0: stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo a un'altra, non stavo

sta più sana, e guarda il suo mondo a Padre. Quale prendere? Si deve assente, Gesù, come unico, sufficiente, e eterno, salvatore, da mia vita. Pai, coloca o nome deles no teu livro. Eu conheço isso.